0: предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Жовио Фалардош, вице-президент до парламент Европейо, pelo título do cargo, é evidente que desempenham um papel crucial no Parlamento e que são figuras políticas importantes. Mas sabe o que realmente fazem? Quem são e como são eleitos os vice-presidentes do Parlamento Europeu? Tal como para o Presidente, as eleições são também o primeiro passo para os vice-presidentes. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento elege o seu Presidente e Vice-Presidentes a cada 2 anos e meio. Os Vice-Presidentes da primeira metade da legislatura são eleitos em julho, após as eleições europeias. A segunda eleição realiza-se a meio da legislatura, 2 anos e meio mais tarde, em janeiro. A eleição de um novo Vice-Presidente também pode ser convocada se um dos lugares de Vice-Presidentes ficar vago. Tal pode ocorrer, entre outras razões, se um vice-presidente em exercício assumir uma posição política diferente no seu país ou noutra instituição da UE. Assistimos a este processo em janeiro de 2023, quando Mark Angel, deputado pelo Luxemburgo, foi eleito vice-presidente. Substituiu Eva Kaili, deputada grega, que foi afastada do Parlamento na sequência de um escândalo de branqueamento de capitais e corrupção. Os candidatos a vice-presidente podem ser nomeados por um grupo político do Parlamento ou por um grupo que constitua um vigésimo de todos os eurodeputados, ou seja, pelo menos 36 parlamentares. Para ser eleito, um candidato precisa de maioria absoluta, o que significa que tem de obter mais de metade de todos os votos expressos por escrutínio secreto. São então eleitos até 14 candidatos que obtenham a maioria absoluta na primeira volta de escrutínio. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao número de lugares a preencher, realiza-se uma segunda volta, nas mesmas condições, para preencher os restantes lugares. Se for necessária uma terceira volta, os candidatos são eleitos por maioria relativa, pelo que é selecionado quem obtiver o maior número de votos. No caso raro de um empate, é eleito o candidato mais velho. Agora que já sabemos quem elege os vice-presidentes e como este processo se desenrola, conhecemos melhor as suas funções e deveres. O presidente delega tarefas específicas nos 14 vice-presidentes, cujas principais funções consistem em assistir, representar e substituir o presidente do Parlamento Europeu, quando necessário. Por exemplo, podem presidir às sessões plenárias do Parlamento, nomeadamente abrir, encerrar ou suspender as sessões. Durante estas sessões, os vice-presidentes mantêm a ordem, dão a palavra aos deputados, encerram os debates, submetem a sua votação e anunciam os resultados. Os vice-presidentes podem também representar o Parlamento nas relações internacionais, em cerimónias e em questões administrativas, jurídicas e financeiras. Tal inclui frequentemente visitas a países terceiros e reuniões com representantes de outras instituições. Por último, os vice-presidentes também fazem parte da mesa do Parlamento Europeu, que estabelece as regras para o bom funcionamento da instituição. A mesa elabora ainda o projeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Ao escolherem os membros da mesa, os deputados procuram garantir que os vice-presidentes e os coestores representam, de um modo geral, os diferentes grupos políticos do Parlamento. Neste podcast, analisamos o papel essencial que os vice-presidentes desempenham no Parlamento Europeu. Para mais informações sobre outros papéis importantes no Parlamento, como o de Presidente, o da Mesa e o dos Coestores, ouça os outros episódios da série de podcasts O Jargão Simplificado sobre estes temas específicos. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Cosa hanno in comune le automobili, le lavatrici e gli edifici moderni? Sono tutti prodotti utilizzando acciaio. Nel nostro mondo altamente industrializzato non possiamo immaginare di vivere senza questo materiale indispensabile, ma l'acciaio è responsabile di parte delle emissioni di gas serra dell'Unione. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, l'Unione deve ridurre la sua impronta ecologica e l'industria siderurgica europea deve fare la sua parte. Ma è possibile produrre acciaio verde? State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del settore siderurgico e di cosa sta facendo l'Unione Europea per renderlo più sostenibile. L'acciaio è una componente vitale nella maggior parte degli ecosistemi industriali dell'Unione Europea. Si stima che per ogni persona nell'Unione ci siano attualmente circa 12 tonnellate di acciaio in circolazione. Per citare alcune cifre, l'industria siderurgica europea ha oltre 500 siti di produzione che operano in 23 paesi membri e più di 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dipendono da questo settore. Che però non incide solo sul mercato del lavoro. L'industria dell'acciaio è anche responsabile di circa il 5% delle emissioni di gas serra nell'Unione Europea. È una delle cosiddette industrie difficili da abbattere, il che significa che la transizione verde costa più in questi settori che in altri, come ad esempio quello dell'aviazione o del cemento. In termini di emissioni di CO2, i produttori di acciaio europei sono già tra i più efficienti al mondo. Una tonnellata di acciaio prodotta in Europa comporta meno emissioni di una tonnellata di acciaio prodotta in Cina o negli Stati Uniti. Ma questo non basta. Per ridurre drasticamente le emissioni dobbiamo puntare a qualcosa di più ambizioso. Ma come possiamo produrre acciaio in modo più sostenibile o addirittura senza generare carbonio? Ci sono tre modi per ridurre le emissioni di carbonio nel settore siderurgico. L'opzione 1 è il riciclaggio. Si tratta di utilizzare gli scarti del processo di produzione chiamati rottami d'acciaio per ottenere un materiale riutilizzabile. In questo modo le emissioni di CO2 si riducono di oltre la metà, così come l'inquinamento dell'aria, l'utilizzo di acqua e l'inquinamento idrico. Tuttavia, in alcuni settori, come la manifattura di automobili o l'edilizia, è difficile o addirittura impossibile utilizzare il materiale riciclato. La seconda opzione sarebbe di produrre idrogeno usando solo energie rinnovabili. Questo permetterebbe di ottenere un acciaio a zero emissioni di carbonio. Tuttavia, secondo le stime, la quantità di elettricità verde necessaria per effettuare tale operazione ogni anno sarebbe quasi il doppio della quantità annua di elettricità verde prodotta attualmente in Germania. E ovviamente questa elettricità non è solo destinata al settore dell'acciaio. La terza opzione sono le tecnologie sviluppate dall'industria siderurgica per catturare e immagazzinare il carbonio. Queste tecnologie comportano però delle sfide tecniche per i produttori e comunque per immagazzinare il carbonio ci vuole molto spazio. Quindi produrre acciaio senza emissioni di CO2 è possibile, ma il costo è elevato. Ed è proprio qui che entra in gioco l'Unione Europea. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, l'Unione ha creato un fondo di sostegno più ambizioso per l'economia europea. Lo strumento per la ripresa Next Generation EU ha un bilancio di 750 miliardi di euro ed è stato ideato per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi, rendendola più verde e più digitale. L'elemento principale del programma è il cosiddetto dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nei piani presentati dai paesi dell'Unione viene spiegato come verrà spesa la loro quota di denaro. Più di un terzo deve essere usato per investimenti che promuovano la transizione verde. Parallelamente, il fondo InvestEU permetterà di realizzare una vasta gamma di investimenti anche nei settori ad alta intensità energetica, come quello siderurgico. C'è poi il Fondo per l'Innovazione, che è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per le tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Dal 2021 al 2030 saranno resi disponibili 18 miliardi di euro per introdurre sul mercato soluzioni industriali intese a decarbonizzare l'Europa. Inoltre l'Unione Europea finanzia la ricerca sull'acciaio verde attraverso il programma Orizzonte Europa, che sosterrà la ricerca e l'innovazione per tecnologie innovative di produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Anche gli investimenti privati aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Per finire, ma non meno importante, il sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea si è dimostrato uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici del 2030. Esso garantisce che i prezzi pagati per l'energia ad alta intensità di CO2 tengano conto dei danni che questa comporta per la salute del nostro pianeta. Naturalmente la trasformazione del settore siderurgico va vista in un contesto più ampio. Altri settori affrontano sfide simili, con tempi e problematiche comparabili. Ecco perché ci vuole un approccio integrato per valutare i possibili metodi per liberare tutte le industrie dell'Unione Europea dal carbonio. La decarbonizzazione dell'acciaio è una sfida enorme, ma è una parte importante di una profonda ristrutturazione del nostro settore industriale ed è alla nostra portata. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
3: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
4: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
3: La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato le prime personalità premiate rendendo omaggio al loro contributo.
4: Da sempre l'Europa è stata costruita da donne e uomini straordinari di ogni estrazione sociale, che hanno avuto il coraggio di superare le turbulenze del passato, colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per cambiare il nostro continente e costruire un futuro migliore. Questo impegno a favore dell'Europa merita di essere celebrato ed è per questo che il Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito, per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
5: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'Ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
4: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
3: Il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
4: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
3: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
6: Saulig Schulestach is super bokere e Boris. Quaso a shinach e euro kerga. Agus lem te stacher hrein hon a brochele noche euro. Hon mul frit e vergot e fehkoig euro gar de plastumidi. Gan ein vort ve earth fin rat a malerte hekoil nu arriga de valer to. Inov is genorod a machas a mache sa. Ach truch a blianohin da dras nofi tórinacha idir tírhan eantish. Bhá cur sós leis an dua bhain na hairigadra a ahrú ag gach céim, gan trót ar rátaí malaita a bhíoch ag ahrú de hír. Ach anis, ní ann don chiné gá hachanta son de bheith taistlan san Árap, agus tá áis le húil an Eurógain. Hairigadra éanar a ágan nach mian éan dacrach le taistl, siopadóracht agus iachíoch dí i dír is fithe ag súile. In san agránsa den tra, stair agus fíricí, Cátar súile an tlígar tháinig an euro le bheith ina bhantlach den lán fartú orbach, agus an rud is brí leis de thiránig agus gnólachtaí sa látá nó bhán. Tá bhaid desmó gceist leis an euro na airgadra. Is cean na simbalí is in eicithe den lán fartú orbach é, agus is bunchlach de hiúnscadal achnamíoch an éantas orbach é. Sa látá nó bhán buna níos mó na 300 milliún duine ar fud na hárpa úsáid le huaillas. A chunas a aimíonn an limistéar euro? Chun sa ghlach tíortha an euro? agus cén ról a bhíag Parliament na Hárpa sa phróiseas sa. Tháinig smaoin a bhain euro chun cín ar dús ag deireann na 1960, ach níl leagadh síos tróchlór chun airgead a éan ar a chruthú go dtí Conradh Maastricht in 1992. Leagadh go mac chun nílach a díana ann de thíortha a bhíag iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chóin SU in is orthu. Díríonn na critéir san ag Sheriff's Brook, Price na Cosí, ba séadú freagrach, rátaí uis in tuatha agus airgead a láidir Cosí. I mbeag an focal bhí a gach tír a chruthúg raibh a géileag a réig sula ducadh sí isteach sa limiste euro. Seolaig an euro go hifigúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiachiaochtaí electrónacha agus idirbhearta airgeada sé ar dús. Trí bliana dá gcionn ar an gcéadlad a bhí ana ar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin euro a gcuasaíocht, agus tháinig dar an anad airgeadraí náisiúnta in gá thiar déag. Bhí cheann des na hathruithe airgeadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 52 bilún nóta buinc agus 42 bilún bán airgead chun úsáide ar fud na Hárpa. Sa látá na bhán tá bailstátas fithid an éantas a bhfuil an euro glacha chun mar an airgead ifigúil sa limiste euro. Níl sé glacha ag cúig bailstát an éantas go fóid. Poblacht na Seice, an Angóir, an Foling, an Romáin agus an Tuoling, cé go bhfuil gealúint chluthúil tucha chug go léir é a ghlacha nuair bheith na cineálacha is gá cólíonta acá. Is eisceachtaí an Danmhairg a bhuaí le cóiontú speisialta a thugann an roghaide gan bheith in san áirimh a cabid líog in 1992. Cílíonn airgead a aonar a roinnt, freagracht a roinnt. Os rud é go mbaineann le tíortha san úsáid as an airgead céanna, ní mór dóibh glúchóir dúa dhéanamh bheith mhairtiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgead ar cuitain. Táilíonn an cóir dúsan treadan rúpa euro, cruinniú dearraí airgeadais ó thiortha an limistéir euro ina bléitear dúshláineach na mícha, plan na fáis agus beartais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an euro le nótaí nua fun táil amháin. Bhí sé ans go bhfuil olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le gá rialach an háitacha do chuid an éantas amach na rialacha le haag aistrú bhí an óil. Rud a chintíon ná athraíodh ar mágáistí, ba gonaithí fostaíochta ná ar nairgad i d'aisce agus rud a siúntaigh seanna airgead rí chuig an euro ar shlíomhar dhearcach agus chofram. I mbeag an focal, cintíodh glanúnachas dlíthúil agus choframa ach na mícha ón géad lá riamh. Fuair an euro réig chomá le costaisí a bhain le rátaí mealaithe do ghnólachtaí a bhí a feidhmiú ar fud an limistéir euro, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tréhearcacht praisanna trasteorann níos siomplaí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonnaithe Frankfurt i gcrílór an euro. In éanacht le buinc ceannais náisiúnta thiortha an limistéir euro, déanann sé suas an rud a dtugaimid an euro chóras air. An príomh mhisean atá ag mbanc ceannais orpach ná praisanna chiméad Cosí, beartas airgeadaíochta an limistéir euro ar Urbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a shlíomh an óil. Os rud é gcuid sa neamh spleach a thiúnach ar polaitiúil cintítear in chreidteacht, agus is ceann dos na príomh chúiseanna é sin go mbíonn muíon ag daoine as an euro, sa bhaile agus thar lár. Ina háanta san bhí rolltáchtach ag Parliament na Hárpa sa euro an géad lá riamh. Cáiríonn sí leis na dlithe tá mar bhán tacha ag an euro a bhón nó, déanann sí muirseacht ar rialachas ach na mích, agus coníonn sí an banc ceannais orpach agus institúidí eile an éantais chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gahanna na saoránach in níospóireacht dí fé cheistna a bhfuil cósaíocht airgeadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na mícha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheall ar an euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair tháil an tathrú, ach nuair éachmid ina sonairí buiscathe ifigúile don géileagar a gcuitne is léir nuair bhealaigh an scéal. Léiríonn staidéirí an taidóirí neamh spleacha nuair tháile ach léim bheag éan uair sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin euro isteach, agus measta go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céadadáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh preis na airí áirithe i cheannaíte go minic agus go thugdaíine an méid san féin airí na saol le thuaill, Ach nor honig me do more tobin en gustus marathala gutna meola en euro on fein. Vi roll evadnes moe quenchi elle, owl touristal, price na funiv, agus dali generalta ach na miecha, such leager afrig price na harom. Cosui leis an orib féin, pa farbert tagha an euro trí húlain. Tuis gearchéim airg dis chóvíl sa hocht, agus gearchéim fíachais an limiste euro, quahí a gailu sín nua, awl an sásfa cosiach da orbach, chon an limiste euro chosant, agus chon a rialachas airg dis an ardu. Tuis na ceacht na son, fíachas san naun an targad wa éanar ien av nias alien ní, agus nias cosi. Cégar bé an euro an targad wa ifigúile maustatus fihe den antas, úsáit a las mod den antas chuma é, in Andorra, in Monaco, in San Marino, in Gahina Vaticaina, in Montenegro, agus a chosiv. Léirin sé se an téile vat ar an euro as an tóchta vinn leis, éile agus tóchta tóla bra a vat las mod a hiúr na chan antas orbrig. Ig féachan con cín beg an euro a ferbert de hir. Tá sé mar aimeag mán ceannais orpach Euro Digital a sheola thart a 2015. Beg an sáis airgad nuas a dearthe le cóláin nua dhéanamh ar an airgad trim, seachasteachta na áid, rud a chuirfeadh an euro in iriúint don ré dhéidirteach. Tá lag clé id a gach institúid in san aontas, Parliament na Háirpe in san éireamh, féh aon chéim chun cín, ionas go ginn tófar trí dhearcacht, slándáil agus muinín. O aragadar chóhainte go freagracht chóhainte pa an euro fós a gríolár an tionscadal orbeig. Tá sé bunaithe ar an muinín, ar an gór, agus ar an bhán nanúnach sin féin a chur na ruint de ghán atá ag gaharú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréil asá i do láthair.
7: How much do you know about the European Parliament President? You probably know her name, and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union, but let's find out more.
8: The first step for any European Parliament president are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president every 2.5 years. But Parliament elects its president every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
9: This will remain the house of every person in Europe. Together, we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal. A belief that together we are stronger and we are better. A belief that ours is a Europe for all.
7: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
8: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament President is to chair plenary sessions. That means that the President opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
7: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
8: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups and Parliament's Bureau, which includes the 14 Vice Presidents. If you aren't familiar with these terms, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
7: Another key aspect of the President's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the President has to make official trips around the world on a regular basis.
8: But the President's duties do not end there. The President also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on the agenda and discussing them with the heads of state or government.
7: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the conciliation committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
8: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
7: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
8: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
10: Today, the European Union is a political and economic union of 27 member states. A number of countries have also applied to join the union. Currently, there are 9 candidate countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Ukraine, and Turkey, though accession negotiations with Ankara have been frozen since 2018. Kosovo also remains a potential candidate. However, the process to finally become a member state is long and far from straightforward. In this podcast, we will find out more about the procedure to join the EU. In order to apply for EU membership, a country has to be European and respect the EU's democratic values. It also needs stable and democratic institutions and the rule of law. In addition, it must have a functioning market economy and the ability to take on and carry out the obligations of EU membership. A country can become an official candidate only once it meets basic political, economic, and reform criteria. It can then start formal negotiations with the EU on 35 chapters of law covering many different policy areas. The chapters form the basis of the accession negotiations. They are reviewed during a screening process and are evaluated regularly until each chapter can be considered closed. Once negotiations and reforms have been completed, an accession treaty is finalised. The document then needs to be ratified by all existing EU member states and the country itself before the country can join the EU. The 9 candidate countries include Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey, as well as Ukraine and the Republic of Moldova, which became candidate countries in June 2022, and Georgia, a candidate country since December 2023. It has been a long road for the 3 newest candidate countries to reach this point. However, the Russian war against Ukraine has certainly sped up the process. Kosovo also remains a potential candidate. All these countries benefit from EU funding and policy advice, as well as association agreements, giving far-reaching access to the EU's internal market. The European Parliament debates and votes on annual progress reports for each country, which is an opportunity to identify areas of concern. Its approval is also required before a country can join the European Union. The enlargement process is an investment in peace, security and stability in Europe, as highlighted by European Parliament President Roberta Metsola during the high-level conference on the Western Balkans in June 2022.
11: The enlargement has always been seen as a transformative process for countries that want to look to Europe as their home.
10: According to the European Commission, Serbia and Montenegro could become member states as early as 2025. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
12: Anfang Oktober 2024 veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der ersten Eurobarometer-Umfrage nach der Europawahl. Eines kristallisiert sich ganz klar heraus. Die hohen Lebenshaltungskosten und die wirtschaftliche Lage sind Themen, die die Menschen in der EU beschäftigen. Sie hören die Reihe Europa und ich. In dieser Folge geht es um die Umfrage nach der Europawahl 2024. Steigende Preise und Lebenshaltungskosten sowie die wirtschaftliche Lage. Das waren für mehr als 40% der EU-Bevölkerung die Hauptgründe dafür, ihre Stimme bei der letzten Europawahl abzugeben. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler gab an, die internationale Lage hätte sie zur Stimmabgabe bewegt. Ein weiteres Drittel nannte als wichtigsten Beweggrund die Verteidigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Häufig aufgeführt wurden auch Migration, Umwelt, Klimawandel sowie Verteidigung und Sicherheit der EU. Zwei Drittel der Befragten zeigten sich mit Blick auf die Zukunft der EU zuversichtlich. Und auch der EU-Mitgliedschaft steht man großteils positiv gegenüber. Rund 70% sind der Meinung, dass ihr Staat davon profitiert hat, Mitglied der EU zu sein. Also ungefähr gleich viele Befragte wie bereits in den letzten Jahren. Dafür, warum die EU-Mitgliedschaft gut für ihr Land ist, nannten die Befragten insgesamt vor allem vier Gründe. Am häufigsten wurde die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten genannt. Am zweithäufigsten gaben die Befragten an, die EU würde zur Wahrung des Friedens beitragen und für mehr Sicherheit sorgen. An dritter und vierter Stelle standen jeweils das Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das Vertrauen in die europäische parlamentarische Demokratie ist nach wie vor ausgesprochen groß. 42% der Befragten gaben an, ein positives Bild vom Europäischen Parlament zu haben und damit mehr als je zuvor. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Stimmabgabe bei der Europawahl für viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen selbstverständlich geworden ist. Eine demokratische Gewohnheit sozusagen. Warum sie ihre Stimme abgeben? Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler antwortete auf diese Frage, generell immer wählen zu gehen. Rund 40% gaben an, es sei ihre Pflicht als Bürger. Die Umfrage wurde vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben und im Juni und Juli 2024 vom Meinungsforschungsunternehmen Verian durchgeführt. Mehr als 26.000 Menschen aus allen 27 Mitgliedstaaten nahmen an der Umfrage teil. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
13: Ogni anno l'8 marzo in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo, iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata internazionale della donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Paolo, in arte Ludwig Mirak. Ciao Paolo!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori dello Spazio Emergenti, sono Ludwig Mirak, sono un cantautore della provincia di Modena e vi ringrazio per avermi invitato nel vostro spazio.
0: Figurati, è un piacere. Partiamo subito, beh, intanto mi ha incuriosito subito il tuo nome, Ludwig Mirak. Da dove arriva, visto che ti chiami Paolo?
1: Esatto, no, è un nome particolare. Allora, diciamo che è una scelta che ho fatto qualche anno fa. Mi ha incuriosito la storia, la biografia di re Ludwig II, è stato un re di Baviera dell'Ottocento, fine Ottocento, è un po' famoso per tutti per aver costruito i vari castelli, che so, avete presente quelli della Disney, del logo della Disney, ecco. Lui fece costruire una serie di castelli, era amante della musica classica, in particolare era mecenate di Wagner e fu un po' criticato dalla politica dell'epoca perché non era politicamente attivo, era un pacifista convinto, si rifiutava di prendere moglie, quindi era un po' un alternativo per l'epoca. Mirak invece è praticamente il di fronte, cioè è il mio nome al contrario, il mio secondo nome, perché un secondo nome è Karim. E ho scelto ho preso questa scelta proprio perché ho deciso qualche anno fa di fare una scelta di vita, cioè trasferirmi, cambiare regione, città. Mi sono trasferito dalla provincia di Como a Modena e quindi così.
0: Mentre il tuo nome ce l'hai spiegato ottimamente ed è anche un nome molto interessante, che tra l'altro non conoscevo questo re Ludwig, quindi mi hai anche ampliato un po' le mie conoscenze, come quelle di tutti i nostri ascoltatori. Volevo chiederti di parlare un po' del singolo che ci presenti.
1: Dunque, il primo singolo si chiama Aramis, dove sei? E parla della storia di una relazione fra un ventenne e una donna più grande. Fra i due c'è una frequentazione, lei però nasconde quella che è la sua reale identità. Lei è una donna con una carriera già affermata, è una donna con una vita privata già sistemata, quindi sposata, nasconde al giovane questa cosa. Quando il giovane lo scopre, ovviamente la relazione si rompe, dopodiché lei prova a riallacciare i rapporti, però ovviamente ognuno va per la propria strada.
0: Questo singolo è il singolo che anticipa l'album che è uscito ormai, che è sì. Il tuo nuovo album È quasi l'alba, che sì. Insomma, visto che anticipa questo album, lo anticipa anche come contenuti, nel senso, ascoltando quest'album dobbiamo aspettarci un contenuto del genere? Cioè, è un po' il manifesto dell'album oppure c'è qualcos'altro nell'album? Cosa c'è, dobbiamo aspettarci?
1: No, direi che nell'album c'è soprattutto molto altro. Infatti è stata una scelta molto difficile quella del primo brano. Ho deciso così di puntare su questo pezzo perché è un pezzo fresco. Ho fatto un sondaggio precedentemente con i miei collaboratori, con i miei amici più stretti, e abbiamo appunto puntato su questo brano proprio per lasciare spazio al resto del disco, che sarà di volta in volta una sorpresa. Fra le influenze di questo disco ce ne sono molteplici, perché si passa dalla canzone d'autore italiana al grunge, alla rock grunge alternativo, stile americano. Abbiamo suonato poi interamente tutto con strumenti veri, cioè di elettronico abbiamo usato veramente pochissimi sintetizzatori, e c'è spazio anche per strumenti molto più sensibili rispetto a delle chitarre distorte, ovvero violoncello, violino, tromba.
0: Allora, visto che hai parlato degli strumenti che avete usato durante le registrazioni, ti chiedo anche se tu suoni qualche strumento.
1: Sì, io sono un cantautore, mi accompagno con la chitarra, suonicchio qualcosa anche con la tastiera, però principalmente per comporre utilizzo la chitarra. In questo disco però ho deciso di affidarmi a dei musicisti con molta più esperienza di me. Il produttore del disco è Federico Truzzi, che è uno dei dei più promettenti produttori in circolazione. Si occupa appunto di fare musica da film, musica per la pubblicità. Lavora per la Napalm Records, che è una multinazionale che si occupa di musica metal, con sede a Berlino. E fra i musicisti che hanno suonato nel mio disco ci sono appunto, posso fare un esempio, Mario Settol, che è un violinista croato che ha suonato anche con Vinicio Capossella, oppure Enrico Pasini, trombettista, e nel disco anche fisarmonicista, che ha suonato con Irene Grandi o con Beatrice Antolini, la nuova corista di Vasco. Però ci tengo anche a sottolineare che questo disco ha avuto un processo di elaborazione e di produzione molto lento. Le prime canzoni sono nate 5 anni fa, dopodiché ho conosciuto Enrico Mescoli, il mio collaboratore più stretto, con il quale ho iniziato a lavorare sui brani. Enrico, tra l'altro, con il suo gruppo, ex gruppo, perché credo si siano lasciati da poco, Naisna, nel 2014, se non mi sbaglio, era in lizza per vincere il premio Tenco come migliore opera prima. L'incontro con lui è stato assolutamente qualcosa di che non so spiegarmi, cioè ci sono degli incontri a volte nella vita e delle coincidenze che si rivelano poi azzeccate, perché prima di tutto ho trovato un collaboratore giusto, ma soprattutto poi ho scoperto un amico, e non è semplice trovare e unire la parte lavorativa con la parte poi umana.
0: Beh, assolutamente, assolutamente. Secondo me, insomma, anche per esperienza non personale, insomma, nel senso di ascolto, quando poi si instaura un certo rapporto tra musicisti e produttori, comunque tra chi lavora a un'opera del genere, il prodotto sicuramente ne risente in positivo.
1: Assolutamente sì.
0: Prima, oltre agli strumenti, hai citato anche le tue influenze per questo album. Sì. Ma in generale, cioè, le tue influenze in generale sono le stesse di questo album, o c'è qualcos'altro che ti ispira, che ti fa scrivere e suonare?
1: Ma diciamo che il mio percorso è stato molto strano, perché ho avuto questo cambiamento, questa maturazione circa 5-6 anni fa, nel momento in cui mi sono ritrovato un disco di Jeff Buckley, che è Grace, e dall'incontro con i musicisti con cui collaboravo all'epoca, con cui suonavamo appunto del rock alternativo. Precedentemente invece venivo dal panorama dell'hip hop, perché appunto vivevo vicino a Milano, e prima ancora dalla musica mainstream pop. Infatti nel 2009 ho avuto anche una bellissima esperienza ad X Factor, dove ero in squadra con Morgan, e l'ultima selezione poi sono uscito con Mengoni. Però diciamo che negli anni, fortunatamente, cioè, ci sono stati dei cambiamenti in positivo, cioè la strada è stata in salita, però ora posso dire di aver trovato la mia giusta e reale dimensione, che è quella della musica d'autore italiana.
0: Beh, posso dire che l'abbiamo sentito ascoltando le tracce che ci hai mandato, e lo sentiranno anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro, volevo chiederti intanto se hai qualcosa, vabbè, è appena uscito il tuo album, ma stai già scrivendo altro? Hai progetti live a breve termine?
1: Ma guarda, allora, di recente, il 3 settembre, abbiamo suonato a Modena in apertura a Car Brave, e davanti a 3.000 spettatori, e il riscontro è stato positivo, gli organizzatori sono stati molto contenti, quindi stiamo facendo un po' due chiacchiere. Più che altro siamo usciti col disco un pelo tardi, ma non potevo farlo uscire ad agosto, perché la gente è in ferie, e quindi la programmazione dei locali, almeno fino alla prima parte dell'inverno, dicembre e gennaio, è già chiusa. Noi puntiamo soprattutto al 2019. Abbiamo però una data breve a Como, il 3 di novembre, al Caffè degli Artisti. Poi, che dire, i progetti invece di studio, io in teoria ho il secondo disco già pronto, sto aspettando vedendo che cosa può raccogliere dalla semina di questo primo progetto. È un progetto che ho terminato di lavorare un anno fa, questo è quasi l'alba, e mi sono riservato appunto del tempo prima della pubblicazione per valutare anche qual è la sua reale dimensione. L'ho proposto a delle case discografiche, il responso è stato positivo, soprattutto da alcune major, dai direttori artistici di alcune major, però ovviamente trattandosi di aziende non hanno voluto esporsi economicamente, ma mi hanno consigliato: prova come indipendente per il momento da solo a ritagliarti una fetta di mercato e poi casomai ci rivediamo più avanti sicuramente. Quindi un nuovo progetto c'è, le canzoni ci sono, bisogna partire con la produzione, ma se le idee ci sono sei già a metà dell'opera. Vediamo un po' che cosa succederà da qui al prossimo anno e mezzo.
0: Assolutamente, noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Ti chiedo in chiusura i contatti, intanto qualsiasi posto sul web in cui i nostri ascoltatori possano trovarti.
1: Dunque, i miei contatti social sono, basta cercare su Google Ludwig Mirak e trovate appunto il mio sito ludwigmirak.it, oppure i canali, la pagina ufficiale su Instagram, su Facebook, il canale YouTube dove potete trovare le tracce del disco, dei video live, il videoclip ufficiale del primo singolo Aramis Dove Sei, e ovviamente in tutti i digital store, Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, eccetera eccetera.
0: Perfetto, quindi insomma sei ovunque, non ci sono scuse per non andarti a cercare e andarti ad ascoltare.
1: Allora, sì, beh, ho scelto un nome strano, quindi è un po' difficile, però spero che si riesca lo stesso.
0: Sì, penso proprio che i nostri ascoltatori ti verranno ad ascoltare, soprattutto dopo aver sentito il pezzo che sta per passare, che adesso io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni, ti saluto.
1: Grazie a voi.
0: E ti faccio appunto lanciare il tuo pezzo.
1: Grazie Alessandro. A tutti gli ascoltatori, sono Ludwig Mirak, vi presento il mio primo singolo, Aramis Dove Sei. Buon ascolto.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: aumento, il che è promettente, ma ovviamente non basta.
1: Cosa si può fare a livello europeo per riequilibrare la situazione? Sebbene le politiche nel settore dell'occupazione restino di competenza dei singoli Stati membri, il sostegno dell'Unione Europea può completare l'azione nazionale. Ne è un esempio l'iniziativa della Commissione Più donne nei trasporti, piattaforma per il cambiamento, lanciata nel 2017. Si tratta di un forum in cui discutere le misure da prendere e scambiare le migliori pratiche per promuovere l'occupazione femminile e garantire pari opportunità nel settore dei trasporti. Parallelamente, la Commissione ha proposto nuove norme sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata e sulle modalità di lavoro flessibili. Queste sono concepite per avere un impatto positivo sull'accesso delle donne al lavoro retribuito e facilitare una più equa condivisione della cura dei figli tra donne e uomini.
0: Inoltre, nella sua strategia per la parità di genere per il 2020, la Commissione europea ha stabilito che questa prospettiva dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione e che occorre effettuare controlli per garantire che i programmi finanziati dall'Europa portino a risultati in materia di parità tra i sessi. La strategia della Commissione per la mobilità sostenibile e intelligente ha definito le nuove opportunità legate alla trasformazione digitale nel settore dei trasporti. Tra queste figurano un ambiente di lavoro migliore e posti di lavoro di qualità, più attraenti per le donne. La Commissione ha anche promesso di formulare raccomandazioni per la transizione all'automazione e alla digitalizzazione, in modo da attenuare l'impatto sui lavoratori del settore dei trasporti, in particolare quelli con qualifiche medio-basse, i cui posti potrebbero essere a rischio.
1: Nel marzo 2021, rispondendo alle ripetute richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha proposto una direttiva per incoraggiare la parità di retribuzione a parità di lavoro tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva.
0: Ma parliamo ora del ruolo del Parlamento europeo. I deputati europei sono ben consapevoli del problema e stanno spingendo su più fronti per ridurre il divario salariale tra uomini e donne, porre fine alla discriminazione ed eliminare gli stereotipi di genere.
1: Nel 2020 è stato modificato il regolamento sul settore dei trasporti per fissare limiti massimi per i tempi di guida e requisiti minimi per i periodi di riposo. Nei negoziati che hanno portato a questa modifica, il Parlamento ha insistito sulla necessità di fornire ai conducenti alloggi di qualità che tengano conto del genere e adeguati servizi igienici e strutture per dormire nelle aree di sosta. Nel 2020 e 2021 il Parlamento ha organizzato le settimane europee per la parità di genere che hanno contribuito all'obiettivo di emancipazione femminile. Ciò ha portato a una sensibilizzazione sull'importanza di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, compresa quella dei trasporti.
0: Nel gennaio 2022, la Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo hanno tenuto un'audizione congiunta sul tema garantire l'occupazione femminile nei trasporti europei. Hanno notato che attualmente in tutti gli Stati membri mancano dati suddivisi per genere. Hanno raccomandato di accrescere la percentuale di donne che lavorano nel settore dei trasporti, promuovendo migliori standard sociali a livello europeo, introducendo misure che consentano ai lavoratori di conciliare meglio la vita professionale e la vita privata, nonché investendo in programmi specifici di istruzione e formazione per attrarre le donne verso occupazioni legate ai trasporti. L'anno scorso, una ricerca indipendente svolta per il Parlamento sul rilancio dei trasporti e del turismo in Europa dopo la Covid-19 è giunta alle stesse conclusioni. Per quanto riguarda i lavoratori dei trasporti, essa chiede espressamente condizioni che soddisfino le esigenze delle autotrasportatrici in termini di migliori condizioni sindacali, parcheggi sicuri e protetti per i camion, adeguate aree di riposo e un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata.
1: Negli ultimi anni la questione dell'uguaglianza di genere in Europa, compresa la scarsa rappresentanza delle donne nel settore dei trasporti, sta suscitando un'attenzione crescente. Le recenti strategie normative dell'Unione hanno cercato di porre rimedio a questo squilibrio. Da parte sua, il Parlamento europeo ha fatto in modo di mantenere questo tema in

cima all'agenda politica europea. La maggiore attenzione alle questioni di genere nel mondo del lavoro sta gradualmente iniziando a fare la differenza anche nel settore dei trasporti. Affrontare sistematicamente le questioni legate alla disuguaglianza di genere, sia nell'ambito di ulteriori azioni dell'Unione Europea che per quanto riguarda i finanziamenti, dovrebbe indurre un maggior numero di donne ad accettare un impiego in questo settore economico vitale. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.

Nel tuo drip Givenchy o di Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, che drip se c'è una rettata. Ti confesso avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023.

Yeah. Sembra che più li mando a fanculo e più mi cercano, perché è la mia ribellione che vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo, i miei amici sono la guardia del corpo, il rispetto è la guardia del corpo, quello che ho scritto è la guardia del corpo. Marrakech.

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Marrakech.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

futuro, quando abbiamo alle nostre spalle un'eternità in cui si sarebbe potuta realizzare qualsiasi cosa? Come potrà il futuro offrire ciò che non ha potuto in vita del passato?

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.
3: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Eurofonica!
5: Eurofonica!
6: Eurofonica!

0: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
1: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
0: This is also a question of common courtesy.
1: Si tratta di una questione di cortesia.
2: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane. Benvenuti, oggi Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tutto fare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser. Ciao Cate.
3: Ciao, è bellissimo essere qui e infatti oggi parleremo
2: di
3: tantissimi...
2: Ti vuoi dedicare questo premio? Ah, no, hai iniziato come dire...
3: Il mio sogno? No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, Raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
2: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
3: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
4: Sì, Antonio Stajanis.
3: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
2: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
4: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, eh? Ho capito, vabbè.
2: Bruxelles capitale.
4: Sì.
3: E addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
4: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo per alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
3: non
4: ha colpito...
3: Non in russo stavolta.
4: No, no, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi due anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
2: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli anti-europeisti? Dell'Erasmus?
4: E ovviamente del roaming.
2: Oh, allora,
4: due
2: da
4: cavalli
2: 8 anni...
4: di battaglia, no, proprio.
2: Questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
4: È un tema un po' trasversale.
2: Esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
3: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
2: Oh, bene!
4: Finalmente!
3: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
5: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica. Eurofonica.
4: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
3: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
4: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese, che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
3: Esatto, l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
2: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, coi paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
4: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica. A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
3: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
2: Sì, se lo chiedono in tanti, come faccio a far parte del PPE, ma signor Orban, ma...
4: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza interessante.
2: Moderata stona un po' sempre, però,
4: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
0: This is the first time that a member state has decided to leave us.
9: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
3: Sempre più bravo Tagliani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
2: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto Pittella. Poco prima di pranzo.
4: Cioè, Parliamenda.
2: Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
10: Eurofonica.
11: Destruction al Royaume-Uni.
12: Sul Brexit.
13: On Brexit.
14: Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
15: Brexit.
17: We will only come out of these crises if we work together.
18: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole. Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
19: Eurofonica!
2: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
4: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parlano che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
3: Number three, il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
2: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
4: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
3: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
2: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... perché non si può, non è facile non così, non fare, è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
4: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante ad esempio: c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra. Infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per dai, venite con noi, facciamo un bel mercato. Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
2: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare. E questo è molto importante, sì, perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, il più importante è quello della Catalogna, quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
4: era inaspettato,
2: cioè, esatto, non chissà come pensavo. Controllano i catalani dopo questa cosa, torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Kate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
4: Cioè, c'era un po' con
2: sì, chiunque.
4: State sulle palle tutti.
2: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ho detto tutti quanti.
3: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
2: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
12: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles e un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo

0: ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
1: Godo.
2: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro, però, noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi, ad esempio, si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
0: Più ne ha più ne metta.
2: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
1: Sillaba.
2: Trinka Vrabec Moezes, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
1: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
0: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
2: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
0: E anche qui ci sarà Trinka Vrabec Moezes, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
1: L'ha invitata solo per ridirlo.
0: Esatto.
1: L'ha fatta invitare apposta.
0: Che è la signorina Babinez. Che...
1: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
0: Attenzione.
1: E si parlerà di libertà d'espressione, e tutte in vari le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
0: E infine, a chiudere il festival, ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
2: finalmente il francese potrà...
0: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
1: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive,
0: sì,
1: no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
0: Sì.
1: Sono un po' più
0: sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
1: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
0: Di cosa?
1: Bufale, l'Unione Europea, cosa
2: mi
1: fa... Allora, ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
0: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
1: E c'era Juncker che ti obbligava...
0: Esatto, sì, che stai facendo? Sì, sì, sì.
1: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1,9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto. Deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa.
0: Vai,
1: ve la
0: vai.
1: Voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
2: No!
1: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno

0: condiviso questo link.
1: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso, giusto, no? No, no, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso
0: chi è che va a casa?
1: No, com'è che controlli? Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
0: Juncker ti guarda mentre va in bagno.
1: Ah, ok.
0: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
1: Beh, complimenti, complimenti.
0: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
1: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
0: Su RDS.
2: Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
1: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
2: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, e anche dei nuovi raid dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
3: infatti Bruxelles, che fa?
1: E Bruxelles
2: è intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per la ricostruzione post-conflitto.
3: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
2: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
0: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
2: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
1: Però erano tutti e 11.
2: Esattamente, erano tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente mal parole.
1: Cioè, praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. Un casino, non si capiva niente.
2: E quindi, appunto, è stato un dibattito veramente accesissimo.
1: Poi in francese, tra l'altro.
2: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
0: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
2: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
0: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
3: ti
0: politica
3: ti riferisce qualcuno?
0: No.
1: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
2: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui, appunto, il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà, appunto, usufruendo di fondi pubblici.
1: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
2: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
3: Antonio fa strani segni.
0: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1.000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
2: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura considerando gli assegni di anzianità arriviamo al 17,5%.
1: Cioè, non è
2: quindi, quasi un
0: quinto. Sono scesi in piazza, si sta
1: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè su tutto.
2: Esatto. Ok. Diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlare
3: proprio sulla Grecia,
2: se ne si è
1: sta fregando in maniera ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè sono stato.
0: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
1: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
3: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti.
0: Un altro bellissimo rapporto.
2: Sì,
3: qua abbiamo tutte relazioni.
2: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocrati, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
0: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
2: Con il tifo di tutta Europa.
0: Dai!
1: Esatto. Una cosa bellissima.
2: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
0: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
3: Ma in Grecia?
0: E anche in Grecia.
1: In Italia?
2: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
3: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
2: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
0: Parlamento... Ci impongono il diesel.
1: Scusate, no, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento europeo che lo dice sta cosa, non è... capito il sito di fake news, quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada, e la commissione sembra che se ne sia bellamente
3: più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
1: Sì,
2: assolutamente, siamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla Commissione UE. e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con ragazzi, di piombo, perché calma. Chiaramente gli stati, quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
1: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica.
3: Ma quante cose succedono in una settimana?
1: Sì, è veramente difficile anche inserirle tutte.
0: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
1: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Io Skills, in cui andiamo.
0: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente.
1: No,
0: colpibile.
1: Momento solito di grande interesse.
3: No, a parte gli scherzi, è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
0: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura. Quindi, insomma, questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
1: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
0: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
1: Esatto, ma questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Mm. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto, essendo ambitissimo, non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
0: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
1: Vai.
0: Italiani.
1: Garantissimi.
0: E perché ci piace il posto fisso.
1: Noi queste cose appena senti concorso pubblico,
0: soprattutto, cioè, la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea.
1: Concorso pubblico e vedi tutta l'Italia.
0: Ma
1: bellissimo.
0: Mandano una domandina pure per i poveri.
2: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
1: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
0: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
1: E poi ovviamente, diciamo, la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi, e le prime frasi, in cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
3: rimborsato
1: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
3: Non male.
1: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole, che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra. Sì, perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici: ah, non accetti, vabbè, ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150-70 mila, si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò. Il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo, lo 0% di possibilità. Se ci provo, almeno c'è un po' di più possibilità.
0: Come con le donne, fantastico. Allora, esatto, vogliamo... salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
1: ciaone,
3: Antonio Megalizzi.
0: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei trattati di Roma.
11: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della comunità economica del carbone e dell'acciaio. La comunità economica europea è stata la migliore risposta che si potesse dare e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
0: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
11: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città cittadinanza europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
10: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

0: con me.
1: 71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Mica piango fallo tu. Se sbaglio pago.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Sei 023, wake up.